0: Κόσμος 93,6.
1: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.